0: diretta con la Petra su Radio Pola. E buongiorno carissime e carissimi miei e con la vostra Petra per un'altra ciacolada de sabato su Radio Pola nella mezz'ora italiana. Allora, come avevo anticipato sabato scorso, avessi avuto un ospite speciale oggi, una di quelle persone, come dire, che è una perla rara nel mondo di oggi, Sapè che sono, come dire, amante delle parole, amante della poesia ed è questi tempi dove il tempo scorre in maniera differente, e appunto per onorare al meglio la bellezza e la preziosità delle parole, oggi con me c'è una persona speciale, una poetessa, e chi c'è al telefono? Pronto, pronto?
1: Loredana, buongiorno.
0: Ciao carissima Loredana, come va?
1: Ciao Petra, ciao a tutti gli ascoltatori, ma ben, proprio così, ti me stimoli nel mondo della poesia e allora sono anche contenta.
0: Allora, mi so, intanto domande che ne ho mille, perché se come aver l'opportunità di parlare oggi con un poeta nel mondo del digitale, nel mondo del virtuale, nel mondo del istantaneo, di un linguaggio quasi grafico che sta ritornando con gli emoticoni e quel che non si esprime più emozioni con parole, che ne ho parlato tante volte, ma con una faccina che sorridi, dico, stiamo tornando al tempo dei cavernicoli, che si esprimeva con disegni semplici. Allora l'opportunità di parlare con te è veramente un grande onor, ecco, innanzitutto, e la bellezza delle tue poesie veramente rincuora, ecco, è una roba che dà cibo all'anima, e ti ringrazio per fare questi bei doni a noi oggi.
1: Grazie anche a te per tutte queste belle parole. È veramente così appagante parlare anche della poesia, parlare di questo momento così creativo da parte dell'anima, no? Mi dico sempre che la poesia è un regalo sia per chi che la scrive che per chi che la riceve. E oggi, collegandomi con quel che ti ha detto, è importante andare a incontrare il pubblico. È importante affidarsi alla lettura, all'ascolto e alla sensibilità del pubblico. E dunque mi sono contenta, ecco, quando c'è l'opportunità di far poesia in quel senso là, a livello di condivisione, ecco, di promuovere praticamente queste nostre realtà interiori.
0: E se bisogno di poesia al giorno d'oggi, come ti la vedi? Ti dici il contatto col pubblico, quindi il pubblico viene, ascolta, quindi se bisogno della poesia nel 2026?
1: Sì, c'è bisogno della poesia perché c'è una ricerca dell'essere, e questo è permanente finché noi non si realizziamo praticamente nella nostra vera dimensione. E la poesia è un aiuto perché l'arriva dal silenzio interiore, volente o nolente, chi la esprime, esprime un connotato che ha anche valori universali. E dunque la parola poetica ha un ruolo straordinario nella percezione della bellezza del mondo.
0: Ah, la bellezza del mondo, perché questo è quel che voi poeti fe su noi, come dire, banali umani, se farne risuonare, riflettere e fermarsi un attimo ad apprezzare proprio questo, la bellezza interiore che voi attraverso le parole sapete tirar fuori. Momenti magici, veramente, dove il tempo si ferma per un attimo.
1: Sì, perché è un momento di ascolto che è anche formativo, perché è anche vero che dentro di noi, nella nostra vita, abbiamo un certo senso estetico, proprio elementare, e questo senso estetico richiede di cercare il bel, di cercare l'amor, e di credere che questo bel sia necessario. E allora la poesia, siccome un atto segreto, no, che come ti dicevo arriva dal silenzio interiore, che poi la viene svelata, la viene condivisa. E è sempre un'esperienza, ecco, andare incontro alla poesia. se è condivisione, se è comprensione dell'altro, poi uno si riconosce, insomma se tanti momenti, ecco, per questo la poesia è ancora viva e la emerge costantemente.
0: Bellissimo. A proposito di poesia viva, è importante anche che la veni riconosciuta in quanto preziosa, in quanto importante. So che sabato scorso sei stato un momento speciale perché ti sono andata a fare un viaggio, ma non un viaggio qualsiasi, ma un viaggio per ricevere un premio. Oh Loredana, di cosa si tratta? Conti me.
1: Sì, è un premio importante, veramente importante, perché si tratta dell'ottava edizione del concorso nazionale biennale de poesia nei dialetti d'Italia. Porta il nome di Giordano Mazzavilani, che è un poeta di Ravenna. E mi sono data a ritirare questo premio, previsto praticamente, l'ho vinto nella sezione Silloge de tre poesie inedite nei dialetti d'Italia. Anche questo è importante perché è il mio istroromanzo dignanese, come parlata autoctona dell'Istria, è entrato a pien diritto in quel che è il mondo culturale italiano, in effetti, no?
0: Sì, sì.
1: Sì. E era una grande adesione, le quattro categorie di concorso. Io ho detto che ha partecipato 1390 poeti, tutti insieme. Sì. E dunque era veramente una situazione che ho sentito, proprio percepito il valore che viene attribuito alla poesia, e mi ero là anche quasi per dire testimone di un'epoca, no?
0: Eh sì.
1: Sì. Se ti vuol, non so se è il caso, ti posso leggere la motivazione della giuria.
0: Assolutamente sì. Sì, assolutamente, ecco, prego.
1: Ecco, la motivazione è stata scritta da Manuel Cohen, che è anche un poeta, un critico letterario, e la GA questo momento le dedica come ed è vissuto da poesia a poesia, in quel senso là, perché lui in questa motivazione entra proprio in un modo di spiegare che è anche poetico, ecco. Mm-hmm. Teneva a dire così perché è particolare. Lui dice così, uno stato di quiete e una pace di natura sembrano affidare a questi versi d'area istro-romanza le agnizioni di una poesia consapevole e matura, a tratti pacificata con il presente e con la storia. L'universo, attinto da un microcosmo vegetale e animale, si offre come fissità nel movimento, stato di grazia, nel continuo moto delle cose, siano esse infinite o siano pure infinitesime, come la goccia di rugiada sul verde del campo, come l'istante che si fa respiro e sospiro, poesia che si fa voce fisica e metafisica di una sapienza antica. Memoria di una specie che consegna al vento e alla pagina il testimone di tempo e civiltà. Ecco questo.
0: Ma che meraviglia! Ma che... Oh, mi sentivo emozionata nel sentir la meraviglia di questa motivazione. Che bel. E ti ne leggi la poesia?
1: Sì, ecco, te leggo una delle tre che sono state praticamente premiate. Visto che lui parla della goccia, leggerò la goccia.
0: Fantastico!
1: Prima in dignanese, dopo, come che faccio sempre, anche nella traduzione italiana.
0: Va bene.
1: Il titolo in dignanese è La Iussa. Mm-hmm. A pararavo, calavenda al scour, coalciaro seliva, in tala grazia de sto giorno, cano se mastrousa. In sto incanto, aghe vuol cugnussi, douto al bel cate favela, par crissi sempre giuveni e sgai, umo qui la iussa derusada, usada como encantada son alme pra, sempre frisca e de grande companeia. La me vena rento in ligreia, asidonto o una fantaseia. Sparanza de veita quasi rampeigada, in tal vudio dell'aria piena, ameica, sempre arento, speciada, regalata.
0: Ah, bellissimo.
1: Dai, grazie. La goccia, la goccia. Sembra arrivare dal buio, quando la luce si alza nella grazia di questo giorno che non si sciupa. In questo incanto si deve conoscere tutto il bello che ti parla, per crescere sempre giovani e svegli, come quella goccia di rugiada, appoggiata, come incantata sul mio prato, sempre fresca e di grande compagnia. Si avvicina allegra, è tutta una fantasia, speranza di vita quasi arrampicata nel vuoto dell'aria piena, amica, sempre vicina, specchiata, regalata.
0: Ma ecco, sì, è difficile trovare parole dopo queste sublimi che ti ha scritto. Allora forse una domanda ancora per il tempo che avevamo di fronte di noi. Ma Loredana, l'ispirazione per un poeta, ecco, so che sei una domanda per i poeti, ogni dunze è diverso, ma ecco, secondo te, se ti dovessi spiegarne, come dicevo prima, noi banali mortali, dove un poeta trova l'ispirazione? O quando? O come?
1: Sì. Ma è proprio l'impellenza del dire, diriami, perché noi dentro vivemo, avemo dei vissuti, delle emozioni, dei pensieri, e avemo la percezione della bellezza del mondo. Allora se ti crei una predisposizione a viverla e a condividerla, ti puoi farlo attraverso l'uso della parola, quando che ti son poeta, quando che ti son musicista attraverso l'uso della musica, quando che ti son un artista attraverso l'uso della pittura o della fotografia, in quel senso là. Tu ti cerca praticamente una risposta concreta alla bellezza del mondo, di questo si tratta. E per farlo bisogna proprio affidarsi a questi vissuti interiori, perché altrimenti si resta un po' condizionati, tale volte anche un po' troppo, da schemi di pensiero troppo pesanti, che non ti tira fuori praticamente da un senso di preoccupazione o di varie paure, eccetera, eccetera. Questa cosa va sconfitta. E la poesia aiuta praticamente in un percorso di crescita personale, mi la sento anche così, non è un caso che io cominciai a scrivere poesia già quando che ero piccia, perché avevo praticamente questa esigenza di conoscere me stessa e anche il mondo.
0: Ah, ecco, da piccola quindi, de piccia piccia ti tega cominciare.
1: Sì.
0: E ascolta una roba ancora, perché il tempo si tiranno sempre, ma se mi so che voi avete fatto, se parla sempre in Istria di ste pergole, pergole subito e uva e vin, no, spetemes, sì. Una pergola speciale, la vostra, che è la pergola della poesia. Si tratta di...
1: Si tratta di un gruppo di quattro poeti che siamo amici della poesia, anche amici tra noi, c'è la Laura Markic, Mauro Sambi, Gaetano Benci, c'è la sottoscritta, che hanno praticamente formato un sodalizio di quattro poeti che si definimo anche amici della poesia, e promuoviamo la poesia con un messaggio permanente quasi, che viene sempre fuori, la poesia come cura di sé e del mondo.
0: Bellissimo.
1: E allora, sì, sì.
0: E fai anche degli incontri, nel senso, ho visto che ogni tanto gave degli appuntamenti, quindi dove se può venire ad ascoltare le vostre poesie, gave forse qualcosa di vicino adesso organizzato o come femmo a saper dove sei e venimo tutti a sotto la vostra pergola per sentirsi abbracciati dalla vostra poesia.
1: Ma noi così femmo 2-3 incontri all'anno e promuovemo praticamente anche autori connazionali, altri poeti italiani o poeti tradotti. E dipende anche dagli inviti che arriva. Adesso siamo stati a Fiume e abbiamo ricevuto anche un invito recente di andare a Lubiana su invito dell'Associazione degli Scrittori della Slovenia, ma l'abbiamo dovuta rimandare, come che abbiamo dovuto per situazioni proprio di carattere personale. Siamo in quattro e bisogna che siamo ben coordinati. E sì, poi l'avevamo in programma Rovigno, perché anche quella l'avevamo rimandata qualche mese fa, e dunque siamo in questa situazione, no?
0: Seguiremo allora Rovigno Nesevicin, tutti quanti sotto la pergola dei poeti e della poesia, quando insomma cercheremo, ecco, te prego di avvisarmi, così mi avviso tutti, anche gli ascoltatori della cioccolata con la Petra, e vedremo di arrivare in gran numero.
1: Ma benissimo, guarda, ti ringrazio veramente di cuore, perché se belga aver così un sostegno quando che se va fuori con la poesia, come che diciamo noi in dialetto.
0: Ecco, e ancora un'ultima domanda, che differenza ti senti proprio a livello emotivo di scrivere nel tuo dignanese o in lingua? C'è qualche differenza emotiva?
1: Sì, c'è il senso di appartenenza, di radicamento al territorio, e anche il fatto di quel che amico avuto crescendo a Dignano con questa visibilità del dignanese che era ancora presente nella generazione dei miei nonni, eccetera, eccetera. E per me è anche importante, questo è quel che mi sento dentro, no? Ma è anche importante che questa modalità espressiva dà anche una visibilità particolare alla presenza della cultura italiana autoctona del nostro territorio, dell'Istria, dell'Istro Quarnerino, eccetera, eccetera. Mi sento coinvolta a livello più profondo in questa nostra realtà socioculturale, perché con la poesia mi ho realizzato che appartengo culturalmente al mondo dell'Istro Romanzo. E dopo viene l'Istro Veneto che stiamo parlando adesso, e dopo viene anche la lingua italiana, eccetera, eccetera.
0: È vero. Ecco, anche le mie emozioni sono molto simili alle tue, proprio questo senso di appartenenza e anche, sai cosa, di affetto, perché ogni volta che ho l'opportunità di parlare il mio dialetto, che è questo istroveneto, un po' riportare in vita i nonni, i bisnonni e renderli presenti nell'oggi, grazie a quel che ne ha tramandato come espressione linguistica e culturale.
1: C'è la nostra autoctonia, e questo è rilevante, è importante, non è solo per noi istriani, ma se anche, ho visto anche in Italia, se anche per queste dimensioni dialettali che esiste nelle varie regioni e che tiene tanto a mantenere i dialetti locali, no?
0: Sì.
1: Perché se ancora un attimo, non so.
0: Sì, sì.
1: Perché in Italia praticamente si è standardizzato la lingua italiana e i dialetti sono in pericolo di estinzione, no? A livello proprio territoriale, se la lingua materna degli italiani. Qua di noi invece si è standardizzato a livello regionale una coinè istroveneta, che è la nostra lingua materna, no? Noi acquisimo in un secondo momento l'italiano. E Gaver è il substrato proprio più profondo nell'Istro Romanzo per la parte sud-occidentale dell'Istria, è una ricchezza ulteriore della nostra autoctonia.
0: Esatto.
1: Sentita moltissimo.
0: Moltissimo. Ecco, grazie mille Loredana per questa cioccolata preziosa. Il tempo, se dico, tiranno sempre, ma se sta un momento speciale, un momento di respiro diverso rispetto alla frenesia del mondo che ne circonda e che si imponi, ma noi se opponemo, e anche grazie a voi che ne dè, come dire, forza e coraggio con le vostre parole speciali, con la vostra poesia. Grazie e a risentirsi presto per l'appuntamento del Rovigno.
1: Certo, grazie anche a te. Un caro saluto. Ciao, ciao.
0: Ciao, grazie a tutti. Alla prossima ciaccolada, stelline mie. Sentimo su Radio Pola sabato prossimo. Ciao.

Coi sono nato, fenta coi ero peicio, con la bella gioventù io vissù. Dispoi mi sono sposà, paron sono diventà, in evudi e ciappà. La pensione si arriva. In tutti sti dei de vita, Radio Pola.